berbe. Lo dico ancora una volta. Uime, Givich Baculinelli. Io, Marie Pasquinelli.

0: corsa che vola, fino a lasciarsi cadere in un giardino d'inverno, senza barriere.
1: Tryny w Warszawie, cytryny w Warszawie, to

posti in Spagna. È il mulo Edi dei Riconi Polesani Baldini della via Grammaticopolo numero 4, Suso verso Montesaro, in suma delle frasche e fraschini che noi schiavi che vendevimo ai Baldini. Me telefona Edi, ma no il Baldini, ma Edi.

con la simitragliai. Ah, io sto lì, ti fa Baldini anche ti. Edoardo Baldini, vedi? Il pilota al 9 di gennaio 1944 nel giacon nero de pele con foulard bianco de seda sul collo sul balconcino col canocial stava cucando i roplani americani con la scheggia de bomba che gattaia il collo suo de lui de Baldini e la testa sua

Ai, le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera, perché ci dicono che siamo da galera. E si la pula, mi ti pot le regla, cad vi se perci a smerdon, de un comun slavista titino, strelenis ciapunon, na pervi mai a po' giardini, mere studeschi e repubblicani. Fa baldini, mona, fa baldini ti, purfa. Ma c'è ni giusto tiro, plan, contraere a Zadila, e alla niemzi stignana chi c'è pati.